vita, amicarà, assicurata. Io nani, reina, io nani, ocurio, ana, amico.

alofa samo. O te fia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.